0: una carona. Caramona non ti faccio mano.
1: O zira, era mi buono ti ha